kusuka chiuvalo eno radio ya chabazinga echinana no munana akatuniso mukaka kusuka royal radio.

Ose isuka chuvalo eno iridio ya chaba singa echinana no munana akatune somukaka usuka Royal Radio.